me talo. Tu me talo. Tangalo e a tua e la mi tua. Tu lo corifo. Ho la gi mamma we. Ta ti na mai. Si lo si. Lo si mai. Fuck him on the wind and mai. E tau fuck ma tala cupu. Poi tau li li fu motu. Tolo tolo mai e. Fuck him on the wind and mai. La tu penu penu. La li lan. Che si acque vanno a un new e. Fuck him on the wind and mai. E au tu buacche. Che a puno tacchi. My dolphin mau, ever how new air. Get to, yeah. Don't fall anywhere, alamai. Don't fall anywhere, alamai. Tu mai atoi. Fuck Alulu. Fuck Alulu. Get that ball.